pietà di me, hai pietà di me. Non mi prendi sul serio, perché sono diversa. Non mi prendi sul serio.